Questa è la mia terra. Una terra che come me ama il silenzio. E se con la mia voce

Rompo questo silenzio, lo faccio per rendere omaggio a questi luoghi e alla mia gente. La musica penetra la terra, la percorre e vola lontanissima. È un messaggio d'amore.

Grazie di essere qui, così numerosi in questa apparentemente sperduta terra, ma così piena di bellezza, di significato. Grazie.

È il momento ora della prima sorpresa di questa sera. Si tratta di un grandissimo sassofonista americano e che negli ultimi anni ha collaborato con i più grandi artisti del pianeta, da Toni Braxton, Whitney Houston, Aretha Franklin e tanti altri. Stasera invece con noi, e io sono con lui per la prima volta e sono onoratissimo di questo, si tratta di Kenny G.

Heather Headley, grazie. Una grande voce e una dolcissima persona. Grazie. Thank you.

È il momento di introdurre un astro nascente, anzi, un astro già nato, forse la più importante e interessante realtà pianistica al mondo. È un giovanissimo pianista che già 2 anni fa io sentivo per radio suonare dalla Scala i concerti di Rachmaninoff. Stasera è per la prima volta qui per condividere insieme a tutti noi questo momento e si tratta di Lang Lang, è un pianista cinese. Vorrei dire... Ciao, thank you to be here. L'idea di questo testo è nata da un grande cantautore che è Eugenio Finardi. Io poi ho collaborato con lui perché la canzone parla di un tema abbastanza doloroso che affligge purtroppo buona parte di noi ormai,

0: Elisa.
1: Grazie.
0: Che è qui nel nostro paese dopo un'annata sfolgorante di straordinari successi, la sentiamo dappertutto e stasera è qui con noi, noi la ringraziamo tantissimo. Grazie.

0: Grazie.
1: Signore e signori, un grande maestro, un grande direttore d'orchestra, Corche Calandrelli.

Grazie. Grazie. Grazie. E grazie soprattutto a Sara Brightman.

0: Signore e signori, al pianoforte il grande David Foster.
1: Beautiful. Wow. It's such a beautiful night. And okay, I'm going to try. Andrea Bocelli. E il più grande cantante del mundo, no, e del universo. Andrea Bocelli.
2: Yikes.

Siccome stasera non finiamo mai con i talenti, d'altra parte una serata così lo meritava, e il prossimo è un altro giovanissimo talento stellare, è probabilmente il più grande trombettista al mondo americano, si chiama Chris Botti.

0: Grazie.
1: Grazie Laura, applausi alla Iattico, incredibile.
0: È un piacere Andrea.
1: E pensare che io la incontro sui cartelloni di tutti gli stati del mondo.
0: Come te.
1: Come me.
0: Un po' di meno perché tu
1: grazie, Laura.
0: Sei il più grande, la più grande no, voce ed è un piacere per me.
1: Sono più grande di statura.
0: Vi ringrazio per avermi dato l'opportunità di suonare, cantare con una bellissima band, con un pubblico così speciale e soprattutto con il grande Andrea Bocelli.
1: Grazie.

grazie sarebbero tanti. Grazie a tutti gli ospiti, prima di tutto gli artisti che ci hanno così accompagnato in questa lunghissima avventura: Elisa, Laura Pausini, Sara Brightman, Heather Headley, Chris Botti, Lang Lang, Kenny G, David Foster, l'ho detto, sa quanti mi dimentico. Grazie a tutti e io spero che il Teatro del Silenzio viva ancora notti magiche come questa. Grazie. Grazie.

E ora veramente credo che non mi resti altro da dire se non time to say goodbye.

qui anche l'infaticabile Veronica, che è stata al mio fianco davanti e dietro sempre per questa avventura. Comunque tutti coloro che sono stati con noi possono venire sul palco qui. Grazie.

Grazie. Io vorrei il maestro Candrelli qui, tutti i miei amici, e vorrei